0: రేడియో సాంతనం 90.4 FM. డౌన్లోడ్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఆర్ యాప్ స్టోర్ అండ్ ఎంజాయ్ యువర్ ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ మ్యూజిక్.
1: അത് ശരിയാട്ടോ, പുതിയ പറഞ്ഞ പഠിക്കും.
2: പാട്ടൊക്കെ തന്നെ വന്നോളൂ,
1: എല്ലാവരും ഉച്ചാരാട്ടെ.
2: പാട്ടൊക്കെ പാടാ ജോസേ.
3: അതെ
2: അല്ലേ, പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചാടാ.
3: പൂശ കേട്ടോ.